0: avrei per tornare a questo.
1: Ah, come
0: io credo che questo sia il tuo primo momento.
1: tempo.
0: Dai, dai, papà.
1: Tempo.